le lampi d'accese faviglie, vibrerà questo bellicuacciaro, e a quel perfido senza riparo, a passarvolo il barbaro cor, a passarvolo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone rifranghi lo scempio, molte volte formò questa mano,

0: menato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo, tutto
0: nel mondo.
1: Dove
0: nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo,
0: burlone, burlone, burlone.
1: È nato burlone, burlone, burlone, burlone.